L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Attenzione prego, iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.
3: Conto le candeline su una torta rotonda, da solo in una stanza, con la testa che smatta a mezzanotte 01. Ho giurato il mio futuro che ce la farò, sì ce la farò. Quando ne ho fatti 18 da solo in camera, solo con i miei sogni, col sonno che non si placa mai. Maledetta gioventù, un giorno sei come un bambino e il giorno dopo puff, sembra sparito. Cosa sanno di me quando la luce non c'è, della mia voce, della pace che ho già fatto con te, di 7 mesi in tele, delle nottate intere, di non sapere mai cosa succede e se succede. Io ci

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo la l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso prima di

0: non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Top Italia.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancherò

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi ai gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

0: correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai del...

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires d'Italienne avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

polvere a coprire nostre vecchie immagini. Un uomo nuovo, un sogno antico. Se tornassi adesso troveresti arido

tornassi adesso cercheresti alibi, spiegazioni freddi al netto del rancore. Troveresti specchi su cui arrampicarti, per poi cadere, cadere ancora.

0: musique italienne, Radio Top Italia.
1: A stile guardo mondo, e dindo mondo esperto, e che tempeste notte, mare a divento, e la confonne van, arrugginisce.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo la l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Ma anche

dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto sempre a prendermi l'acqua per strada che non ho l'ombrello nemmeno stasera, tienimi la fronte.

Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: que tout veut décimer.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

Gentili ascoltatori, buongiorno e buona domenica. Qualche secondo dopo le 8 ed eccoci ancora insieme per continuare questa lunga storia di Cappuccino, programma musicale non solo in onda in diretta sulla frequenza 93.1 di Radio Aligre. Chi vi parla è ancora Raffaele in compagnia di Enrico, Mastro Giovanni alla regia. E a questo punto, visto che il tempo fugge, prima di ritrovare la Rosa Bella del Molise, veniamo all'aforismo del giorno. Ascoltate bene e meditate. L'uomo ha scoperto la bomba atomica, però nessun topo al mondo costruirebbe una trappola per topi.

0: Ad aprire il ballo alle 8 è sempre Raffaele D'Agostini.
1: Sanremo 1950, Danilla Pizzi, Ciliegi Rosa.

0: Ogni domenica mattina mi prendo un cappuccino su Aligre FM.
1: Scritta nel 1918 da Armando Gil al secolo Michele Testa, che la cantò per la prima volta nella sua città al teatro Trianto di Napoli. Ascoltiamo Come pioveva dalla voce però d'Achille Togliani.

0: Vous écoutez Allegre FM 93.1.
1: Se anche la luna è innamorata, tanto vale amarsi, la voce di Enrico Musiani.

Per Paola Gerussi, Nunzia e Brigitte Camilleri, nonché per Florence Sapia, la mère di Silvano Sabbia, ascoltiamo Shuri Shuri. Shuri.

0: Raffaele, dove andiamo stamattina con la cartolina?
1: Oh là là, ebbene Chantal, questa mattina la cartolina di Dara ci porta a Camerino, in provincia di Macerata. Camerino sorge nella suggestiva zona montana tra la valle del Chienti e quella del Potenza. Già esistente in epoca preistorica, la cittadina fu capoluogo dell'omonima marca con Carlo Magno. Nel XII secolo fu annessa alla marca di Ancona. Signoria rinascimentale dei Davarano ebbe grande splendore dal 1200 al 1545, quando entrò a far parte dei domini della chiesa. Cuore della città di Camerino è Piazza Cavour, dove prospettano nobili edifici quali il Duomo, il Palazzo Arcivescovile e il Palazzo dell'Università.

0: duomo di costruzione romanica conserva nel vasto interno vari dipinti, una Madonna della Misericordia, scultura in legno quattrocentesca. Il palazzo arcivescovile invece è un edificio rinascimentale e venne costruito forse sul disegno del Vignola. Vi è allestito il museo diocesano dove si conservano affreschi, sculture lignee, dipinti, argenterie e arredi sacri. Di notevole interesse la Madonna in Gloria e San Filippo del Tiepolo del 1740. L'università ha sede nell'antico Palazzo Ducale, costruito in varie fasi e riadattato nel XV secolo da Baccio Pontelli, cui si deve il cortile a portico e da dove, tramite un balcone panoramico, si può ammirare il rigoglioso orto botanico. La Pinacoteca, museo civico, ha sede nell'ex chiesa di San Francesco, datata della prima metà del 200. Vi si ammirano, oltre agli affreschi della chiesa, tavole della scuola camerinese e antichità greche e romane. Di notevole importanza la grande chiesa gotica di San Venanzio, che conserva dell'edificio originale la facciata, l'abside e il campanile e il ricco portale gotico del 300. Non dimentichiamo la rocca, costruita nel 500 e restaurata nei secoli seguenti. Ne restano i torrioni cilindrici e il mastio. Per concludere, Camerino è uno dei tanti centri della Valle del Chienti che presenta vestigia e monumenti principalmente riferiti all'antichità, all'eredità della dominazione pontificia, perciò rinascimentali e barocchi. Era tutto, Chantal, musica.
1: Vous écoutez Allegre FM 93.1.
2: Continue avec Giorgia di Sole d'Azzurro.

0: Vous écoutez Allegre FM 93.1.
1: Alors, nous sommes en direct à Milan avec Domenico Pasqualetti. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno al padrone di casa, buongiorno a Top Italia, a tutti gli ascoltatori e buongiorno Tony.
1: Grazie. Allora, Tony, il è là avec nous e parliamo un po' del tuo club. Che club è? Di dove sei? Dici un po' tutto sul tuo club.
2: Allora, la nostra palestra si chiama Associazione Pugilistica Ottavio Tazzi, l'acronimo APOT 1928. E la nostra, abbiamo due sedi, in sostanza abbiamo una sede a San Donato Milanese, che è una zona periferica di Milano, e poi una a Milano in zona Ortica, Città Studi, per far capire meglio. E questa è una palestra che nasce perché è stata dedicata alla persona che ha cresciuto me e mio fratello, pugilisticamente parlando, che si chiama Ottavio Tazzi, ed è stato uno dei più grandi maestri italiani, e non solo, perché anche una rivista americana lo ha definito fra i migliori maestri al mondo. E parliamo degli anni che sono fra gli anni 70, 80, 90, gli anni nei quali lui ha comunque lavorato e ha sfornato ben 8 campioni del mondo. E io e mio fratello siamo due ex pugili, siamo cresciuti in una palestra storica di Milano che si chiama Doria Totip, che era la palestra, era la sede dove c'era un famoso manager che si chiamava Umberto Branchini. Abbiamo avuto anche il piacere e la fortuna di conoscerlo e di vivere quegli anni che secondo me sono stati gli ultimi anni d'oro del pugilato italiano, dove ci sono stati dei veri campioni.
1: È la prima volta che viene al tournée di Tony o è già venuto con il suo club?
2: No, ormai siamo ospiti fissi con Tony, perché noi veniamo, sì. Ormai siamo lì, a parte la parentesi del Covid, ma sono ormai 10 anni che noi siamo presenti alla sua manifestazione, e se non riusciamo a portare dei pugili che possono competere nel suo torneo, perché comunque il suo torneo è un torneo di livello alto, è un torneo importante a livello internazionale, molto conosciuto, cerchiamo di venire lì con pugili e chiediamo a Tony di metterli dentro a fare magari dei match che non sono all'interno del torneo, ma da farli combattere in quella cornice che per noi è sempre un onore partecipare.
1: Allora, in Francia ormai, non lo so, in Italia, ma c'è la boxe, purtroppo è un po' sottovalutato, perché c'è questo MMA che ormai si parla sempre di questo, che per me è orribile perché è veramente troppo violente. Anche in Italia la stessa cosa, voi lo vedete nelle palestre, la gente preferisce poi forse le MMA, la boxe, o com'è?
2: Ma no, diciamo che le palestre di pugilato sono comunque molto frequentate, vuoi perché vanno di moda ormai gli sport da combattimento in generale, però comunque sono noi abbiamo più o meno, tra la palestra di San Donato Milanese e quella di Milano, abbiamo più o meno 400 iscritti, che comunque non sono pochi. E poi abbiamo, da questi ragazzi, abbiamo 25 agonisti, che comunque agonisti si intendono pugili che combattono, che fanno attività. Fra questi abbiamo anche dei professionisti. Noi in questa nostra, diciamo, recente esperienza con i professionisti, in questi ultimi 5 anni, siamo riusciti anche a fare, ritengo, abbastanza bene, perché abbiamo vinto 3 titoli d'Italia e un titolo internazionale WBC. Adesso cerchiamo, con ciò che abbiamo, di riuscire di far bene, ma lavoriamo con tanta passione e siamo sicuri che quando si lavora con la passione si può far bene. Se posso dire un'ultima cosa, ritornando un pochettino al fatto della box, la box purtroppo qui in Italia specialmente ha perso tanto, ma forse ha perso tanto perché ha perso un po' di credibilità nei match che vengono fatti, non si fa spettacolo, lo spettacolo è fatto quando si mettono due, si fa vedere un match equilibrato, un match vero. Ecco, quando c'è il match vero anche la gente crede in questo e poi dopo comincia anche a seguire un po' questo sport, ma quando in questi anni però si è, diciamo così, un po' lasciato stare quello che era la qualità, si è badato solo a fare l'evento, ma in realtà un evento un po' mettendo match di poca importanza, ecco.
1: Due domande. La prima, un po' sicuramente che ti fa male alla gola, sei aiutato dallo Stato, dalla federazione, fa tutto da te?
2: Noi siamo aiutati dalle nostre braccia, siamo, proprio perché purtroppo è uno sport povero, questo è uno sport dove c'è ben poco, e quando dico cosa facciamo la gente ci prende per matti, però in realtà noi lo facciamo perché ci divertiamo e perché poi a noi piace vedere negli occhi dei nostri pugili la gioia di quando vincono, e poi ci piace, perché poi non è che bisogna per forza vincere. La cosa importante è salire su quel ring, perché bisogna avere rispetto dei ragazzi che salgono su quel ring, che non è nascosto da tutti. Il mio maestro diceva sempre che la box è uno sport che possono fare tutti, ma non è per tutti.
1: Sicuramente. E un'altra domanda, che forse in Italia è la stessa cosa, perché noi in Francia i boxeur che vediamo oggi sono dei boxeur dell'immigrazione della seconda generazione, la terza generazione, e anche da voi è la stessa cosa?
2: Sì, anche qua in Italia ormai è così. Se io penso ai miei tempi, che io sono di origini calabresi, e quindi insomma io penso che in palestra praticamente c'era una grossa affluenza di pugili comunque di origini meridionali, no? Sì. Ed è quello che sta, parliamo degli anni, fine anni 80, primi anni 90, ed è quello che sta succedendo adesso in questo periodo storico in Italia, quindi c'è una grossa immigrazione, è uno sport duro, è uno sport povero, e quindi non è uno sport che non è insomma come il calcio, ecco, così chi
1: tennis
2: lo frequenta tendenzialmente ci sono tanti stranieri che, o comunque tanti
1: come
2: italiani che ormai di prima, seconda, prima, seconda generazione, che comunque insomma ormai stanno frequentando le palestre di pugilato.
1: D'accordo.
2: Sono tanti.
1: Rivediamo al gala di Tony, qual è le sue ambizioni per il suo club a questo gala? Quante pugile ci sarà a Parigi? E le ambizioni quali sono?
2: Ma allora, le ambizioni, innanzitutto insomma di venire lì e far bene, e poi comunque abbiamo una squadra particolare, nel senso che quest'anno noi porteremo, io e mio fratello, porteremo i nostri due figli. Quindi sarà per noi un'emozione particolare, in quanto i nostri due figli parteciperanno a questo torneo, ed è un torneo al quale noi teniamo tanto, perché comunque per noi quando prepariamo il nostro calendario annuale, il torneo a Parigi è uno degli obiettivi che abbiamo per poi portare i nostri pugili, ecco.
1: Ok, e avete vinto già al gala di Tony? Sicuramente, dai.
2: Ma no, invece no.
3: No, la cintura non ho vinto ancora. Speriamo in questi anni la vinceranno. Ma voglio dire che non possono tutti vincere, perché ci sono 250 pugili e ce ne sono 30 che vincono. Però tutti quelli che vengono, vincono perché, come si dice, vengono...
1: Imparano
3: qualche cosa, incontrano gente, vieni e vinci, tutti vincono.
1: No, ma quest'anno vinci, crepi il lupo, si dice.
2: Scusate, posso raccontare una collaborazione che abbiamo avuto, bella, perché è un qualcosa che...
1: Due minuti, ciao.
2: Sì, con Tony abbiamo parlato di questa cosa, cioè in pratica noi qualche anno fa abbiamo organizzato la riunificazione delle due cinture, cioè noi come pugilisti Ottavio Tacci organizziamo qua a Milano un evento importante, purtroppo non riusciamo a organizzarlo tutti gli anni, però un evento importante dove portiamo delle squadre straniere di livello molto alto, e allora abbiamo detto: Tony, facciamo questa cosa, facciamo la riunificazione delle due cinture, facciamo la cintura di Milano con la cintura di Parigi. E allora abbiamo fatto questo evento in un cinema multisala, abbiamo montato questo ring, perché noi di solito organizziamo sempre in location che non sono proprio location tradizionali, no? E questo a noi piace. E abbiamo organizzato questo spettacolo dove comunque i francesi, insomma, ci hanno trattato male, nel senso che ci hanno portato via tutte le cinture, però comunque per noi non è importante. Come diceva prima Tony, la cosa importante veramente è per noi è fare della qualità, cioè portare qualità in questo sport, e ci stiamo provando nel nostro piccolo, ecco. E poi comunque ripeto, chi sale là sopra ha già vinto, se poi riesce a portare la cintura tanto meglio, però comunque ha già vinto.
1: Grazie Domenico Pasqualetti, ci ritroviamo sabato sera, speriamo con almeno certo. Due finalisti, eh? Speriamo bene, va bene, grazie a lei.
3: Ciao Nico, a presto.
2: Ciao Tony, un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Top Italia, ciao a tutti.

0: il radiogiornale presentato da Raffaele D'Agostini.
1: Notizie in breve. Oggi domenica 24 maggio dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15 più di 6 milioni di italiani sono chiamati alle urne per eleggere sindaci e consiglieri in oltre 700 comuni. Tra questi c'è un capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluogo di provincia. Gli eventuali ballottaggi si terranno domenica 7 e lunedì 8 giugno, quando andranno al voto anche 148 comuni sardi. 34 anni fa la strage mafiosa di Capaci, in cui morirono il magistrato Giovanni Falcone, la moglie e 3 agenti della scorta. Sempre a proposito di mafia, dal 2000 ad oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, pari alle vittime annuali delle guerre. Un dato allarmante che conferma il mito secondo cui le organizzazioni criminali hanno cambiato il modus operandi, ricorrendo meno alla violenza. La Palma d'Oro al 79° Festival di Cannes è stata vinta da Fjord di Christian Mungiu. In Cina un'esplosione in una miniera di carbone nello Jiangxi ha provocato la morte di 90 persone, 120 minatori ricoverati in ospedale, mentre si cercano ancora un numero imprecisato di dispersi. A Firenze arrestato un 15enne immigrato dalla Tunisia, indagato per arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. Chiudiamo con il tempo previsto oggi in Italia. Condizioni di tempo stabile e soleggiata su tutte le regioni, salvo locali instabilità con qualche possibile piovasca sull'arco alpino, sull'Appennino Calabro e sul settore orientale della Sicilia.

0: Vous écoutez Allegre FM 93.1.
1: E adesso, per il piacere della signora Miranda Ventura, da Domenico Modugno, La lontananza.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso ti ho accompagnata per la solita strada, ti ho baciata come sempre e ti ho detto dolcemente: la lontananza, sai, è come il vento, spegne i fuochi piccoli ma accende quelli grandi.

a chiudere questa pagina di canzoni di ricordi, voglio dire questa puntata di Cappuccino, per il piacere di Aldo Monni e Renato Carosone con O Sarracino.

tuoi. Per chi subisce non alternativa, per chi Natale non sta con i suoi, per chi lavora 10 ore al giorno ma sul contratto ne scrivono 6, per chi ha mollato, per chi se n'è andato, per chi ogni giorno lo vive replay, per chi non ha un padre che ha fatto da padre, chi non ha lacrime, chi non ha il pane, per chi si è visto portare via tutto, a chi aspetta la casa dell'ale. Molto da dire, chi ha poco da dare, a chi pensa che amare non è possibile.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: fondo è più naturale.
1: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
2: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
3: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
2: Chiama qua.

0: le son qui te fait vibrer seulement sur Radio Top Italia.
1: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose.

0: Rossi e Valentina Esposito present Italia Top, la classifica.
1: On se retrouve le samedi à 18h pour découvrir la révélation du classement des 10 meilleurs singles italiens de la semaine.
2: Sans oublier nos rubriques habituelles avec le top souvenir,
1: le top nouveauté
2: et le coup de cœur de la semaine.
1: Alors à samedi à 18h
2: et aussi en rediffusion tous les jours de la semaine sur Radio Top Italia.
0: Italia Top, la classifica.
3: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
4: Perdonami, se sono andata via dal letto senza dirtelo. Mille sguardi senza commento.

Così strano il sole quando piove, un po' come me. Quando sorrido per finta, ma dentro, dentro mi lacrima il cuore. È strano fare un'eccezione, se tra migliaia di gesti e parole, il punto fermo di ogni singola conversazione è sempre solo il tuo nome.

niente. Cuore di plastica da riciclare, il tuo pensiero che di notte mi fa ancora male, non riesco più a mandarlo via. C'è un buco nel mio zono, non penso, ergo non sono, è solo che ho bisogno di te. Da qui la terra è piatta e come sigaretta

0: invece io,
1: invece io,
0: li voglio ancora bene. E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via. Non riesco a respirare sulla terraferma.

0: Top Italia.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

0: Pescatore, c'est Ferrella Mannoia en duo avec Pierangelo Bertoli sur AVVS 96.2 et Top Italia, c'est Italoscopie. Et nous avons le plaisir d'accueillir le fils de Pierangelo Bertoli, Alberto Bertoli. Benvenuto, buongiorno.
1: Ciao, ciao, grazie.
0: Benvenuto a Italoscopie.
1: E un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: In francese no, hai detto prima che nemmeno una parola.
1: No, purtroppo no. No, sì, solo una parola, vino. Sopravvivenza.
0: Allora, Alberto, sei qui a Parigi per in occasione del Festival Canzoni e Parole. Hai cantato all'Istituto Italiano di Cultura. Ci saranno altri eventi sicuramente, o stasera o domani, no?
1: Domani, sì.
0: Domani per la chiusura del festival. E quindi abbiamo appena ascoltato tuo padre e tu prendi la scia del padre. Come è andata? Come mai ti sei hai continuato questa carriera nella canzone?
1: Ma devo dire la verità, io penso che sia una cosa piuttosto così dentro ai geni, non c'è niente da fare. Cioè, io ho altri
0: già,
1: tre
0: già
1: fratelli.
0: Da bambino sapevi che avesse no. Fatto il cantante, no?
1: No, forse lo sapeva mio padre, perché era molto preoccupato del fatto che facessi il cantante. Che mi diceva, prendi una laurea invece che fare il cantante. E però, insomma, a un certo punto mi sono reso conto che era più forte di me, quindi la laurea l'ho presa, ho fatto il logopedista per tanti anni mentre facevo le tournée, poi dopo ho smesso perché quando i concerti hanno superato una certa soglia, sono tanti tanti, la fatica è tanta e io non divento più giovane e quindi ho mollato uno dei tre lavori che facevo.
0: Sei giovanissimo.
1: 46.
0: Non si vede. Allora, abbiamo appena ascoltato Pescatore con Fiorella Mannoia. Hai qualche ricordo?
1: Sì, c'è un aneddoto molto bello su questa canzone, due in realtà. La prima è che chi lo scrisse era un ragazzino di 18 anni che arrivò a casa di mio padre e gli disse: io ho scritto questa canzone, e gliela fece sentire, e lui, mio padre, rimase molto colpito e però disse: guarda, la mettiamo a posto, e si misero a lavorare sulla canzone e lui cambiò tutto il testo, gli mise a posto anche l'armonia, e poi però, visto che mio padre era una persona molto generosa, disse: la firmi tutta tu e la depositi tu alla SIA, e così me ne porti poi anche delle altre. E quindi una delle canzoni più famose, più iconiche di mio padre, in realtà l'ha scritta lui ma non l'ha mai firmata.
0: E l'altro, gli altri.
1: E l'altro aneddoto è che mio padre aveva bisogno di fare un duetto secondo la casa discografica, quindi Caterina Caselli, la talent scout della casa discografica, disse: hai in mente qualche donna? E lui, senza darle il tempo di respirare, dice: sì,
0: subito.
1: Annie Lennox. E lei disse: ma magari una che riusciamo a chiamare al telefono sarebbe un po' più facile.
0: In Italia sarebbe stato in inglese allora, sì. Visto che pensava Annie Lennox.
1: E allora praticamente niente, lei disse: io ho questa ragazza, perché Fiorella era sconosciuta, e se vuoi ti faccio sentire la canzone e la sua voce. E mise su una sua canzone e mio padre disse: la voce è molto bella, la canzone è bruttissima, perché mio padre è molto tranchant. Quindi disse: la canzone è bruttissima, però lei è molto brava, va bene. E quindi così nacque così il duetto
0: che rimane nella storia. E è una bellissima canzone. Ci sono stati altri duetti, no?
1: Con Tazenda.
0: Ovviamente.
1: E sì, poi sì. con Lavanoni. E poi con Fabio Concato, che è diciamo quello che è rimasto forse più iconico dal punto di vista della canzone, che ancora adesso ci sono molte trasmissioni televisive che mi chiedono di andare a cantarla perché è qualcosa di meraviglioso, perché vedi, è una canzone che parla del fatto di chiedere aiuto nel momento in cui uno ha bisogno, che è una delle risorse che abbiamo, cioè la forza più grossa che abbiamo in realtà non è solo dentro di noi, ma è anche avere l'umiltà di capire quali sono i nostri limiti e chiedere un aiuto. Ecco.
0: Allora, prima di parlare della tua carriera, volevo solo parlare della canzone Spunta la luna dal monte, con la quale è andato a Sanremo tuo padre nel 91 con i Tazenda. Come è nata questa canzone, questo progetto, ti ricordi?
1: Sì, il progetto è nato discograficamente, cioè Mario Ragni, che era allora il direttore artistico della casa discografica per cui lavorava mio padre, lo chiama un giorno e disse: è venuto Andrea Parodi da me e c'è una canzone che è in dialetto sardo, se ci facessi tu una parte in italiano secondo me sarebbe proprio una bella cosa, potresti andare a Sanremo. Allora mio padre disse: a Sanremo? I cantautori non andavano a Sanremo. E allora, ma Sanremo perché no, però posso dire quello che voglio? E allora gli disse: sì, puoi dire quello che vuoi. Ah, posso dire quello che voglio, va allora bene. Sì. E così andarono a Sanremo, presentarono il brano a Sanremo, c'era questo qui che si chiamava Ragozzini, si chiama purtroppo perché è ancora lì.
0: Adriano Ragozzini, sì.
1: Esatto.
0: Sì. E direttore artistico.
1: Del festival, che lo chiamò e gli disse: la canzone è molto bella, però c'è questo problema che lei è sulla sedia a rotelle, dovrebbe mettersi una coperta sulle gambe. E mio padre, sì. E perché? E perché lei, io sono l'unico che ha le palle per dirglielo, intristisce il pubblico. E lui fa: ma davvero? Ieri ero a Torino, c'erano 10.000 persone che avevano comprato il biglietto per il mio concerto, non piangeva nessuno, lei è sicuro? E lui fa: sì, lei si fidi. Allora fa: si fidi lei, facciamo così. O vado bene così o ve ne andate a fare in culo tutti.
0: Donc, on a failli ne pas avoir ce... faccio la traduzione. On a failli cette anecdote, donc c'était au moment où il a présenté, on en parlera après peut-être, Massimo. C'est un truc vraiment à retenir de cette participation à Sanremo en 1991 de Pierangelo Bertoli en duo avec Tazenda. Et fu la première fois que une canzone in dialetto sardo fu présentée à Sanremo.
1: Sì.
0: Sicuramente.
1: Sì, e anche un duetto tra due generi completamente differenti.
0: Esatto, sì.
1: Un cantautore e un gruppo di musica etnica, world music adesso si chiama, e funzionavano molto bene. Tra l'altro mi ha detto Gino che quando si incontrarono e dissero: te da solo a Sanremo non ci vai neanche se ti metti a piangere, noi non ci andiamo neanche se ci mettiamo a piangere, se ci mettiamo insieme forse funziona. Perché mio padre era molto schierato dal punto di vista sociale, no? Anche politico,
0: sì, sì.
1: E loro erano molto fuori dalla pop music.
0: Ma tu ci andresti a Sanremo?
1: Certo, sì. No, non vedo, io non ho restrizioni di questo tipo qui, io ho sempre detto quello che pensavo, ho sempre cantato quello che volevo. Se
0: piace la canzone,
1: se
0: poi
1: gli va bene, bene, altrimenti fa lo stesso, cioè io vivo lo stesso.
0: Esatto. Parliamo della tua carriera dopo aver ascoltato la canzone Pierangelo Bertoli con i Tazenda, questa mitica spunta dalla luna, la luna dal sole, no, dal monte, dal monte. E on se retrouve après avec Alberto Bertoli, qui est le fils de Pierangelo Bertoli, qu'on écoute tout de suite sur RVS 96.2 et Top Italia Italoscopie.

0: Se te spunta da luna dal monte Pierangelo Bertoli avec Tazenda, qu'on aura l'occasion de reparler durant toute cette émission. Émission spéciale en direct de l'Institut italien de culture rue de Varennes à Paris.
1: Rue de Varennes avec
0: Massimo Iaconiello, bien sûr.
1: Et Carmelo Mondello.
0: Et on a aussi Alberto Bertoli qui est resté avec nous. Donc Alberto qui est le fils de Pierangelo Bertoli. Et i rapporti con il padre, come li definisci? Come
2: ma io
0: cosa da dire su questo? No?
2: Io avevo un buonissimo rapporto con lui, però ho tre fratelli e non tutti avevano lo stesso rapporto.
0: Sono anche cantanti loro?
2: No. No, hanno seguito quello che diceva mio padre, ha fatto un mestiere serio. E io invece sono l'unico disgraziato della famiglia che ha preso questa china. E in realtà lui aveva difficoltà con le donne, con le due femmine, che era un po' più in difficoltà perché non sapeva probabilmente fino a dove spingersi a parlare. È sempre stato un po' più conflittuale come rapporto. Invece con me parlavamo di tutto, soprattutto di politica, di musica, di Juventus, che lui era un
0: Juventino, lui.
2: Mamma mia, lui era proprio malato.
0: Ah, sì.
2: Sì, c'era la malattia. E poi un giorno conobbe un dirigente della Juventus e gli disse perché non fai un CD sulla Juventus, e lui lo fece.
0: l'inno.
2: Sì, fece l'inno che si chiamava Juvecentus.
0: E poi coinvolse
2: tutti gli artisti che erano juventini, che erano suoi amici, quindi Casadei, Paolo Belli. Un pazzo.
0: Ok, molto simpatico. Allora, veniamo alla tua carriera, Alberto Bertoli, qui a Italoscopy. E come è iniziata questa carriera?
2: Non lo so. ho iniziato a suonare la chitarra perché un giorno alle elementari c'era una ragazzina che... Io insomma durante un'ora di...
0: Hai preparato la serenata, no?
2: No, questa ragazzina qua, praticamente la maestra disse la nostra amica Eleonora suonerà alla festa di fine anno. E io tornai a casa e dissi a mio padre, ma cioè, voglio dire, questa suona la chitarra, tu non mi hai mai insegnato la chitarra, io sono figlio di un cantautore, insegnami a suonare. E lui mi ha detto va bene. E allora ho iniziato lì a suonare la chitarra. Poi ho iniziato per caso a cantare, perché dovevo fare il chitarrista io, ero un chitarrista elettrico. E andai in sala prove, e invitato da qualche amico, e c'erano due chitarristi, un batterista, non c'era il bassista, e poi c'era un microfono, e uno dei due chitarristi gli dice tu canti, e da lì sono diventato un cantante, quindi per caso, capito? Poi in realtà non succede niente per caso, cioè, mi ricordo che alle elementari sempre c'era un mio amico che parlando con mio fratello disse guarda che tuo fratello canta sempre, e io non me ne rendevo conto. Però era un continuo per me, cioè io canto sempre davvero, anche adesso, e infatti ogni tanto Ferdinando quando siamo sul metro così mi però sono fatto così, quindi secondo me non avrei potuto fare altro, cioè ho fatto anche altro ma non avrei potuto eliminare questa parte della mia vita, ecco. E dopodiché quando è morto mio padre un giorno una signora mi ha detto... Lei voleva che io cantassi le canzoni di mio padre e disse dopo un anno facciamo una cosa per i bambini di Chernobyl per raccogliere fondi e tu vieni a cantare le canzoni di tuo padre. Gli dissi no, non vengo, non ci penso neanche. E lei mi dice no, vieni. Ma allora dissi beh perché no, ma sì dai. E da lì ho iniziato.
1: Okay. A che età?
2: Ero grandicello, avevo già 22.
0: Nell'86 c'è Chernobyl. Super giù.
2: Sì, però questa associazione si preoccupa delle vittime anche successivamente. Io era il 2002 direi, quindi avevo 22 anni, però la professione vera e propria incominciai secondo me dopo due anni, quando si resero conto che io cantavo davvero e cominciarono a chiamarmi, allora vieni qua a fare un concerto, vieni a fare un concerto. Fin quando non ho conosciuto Ferdinando, con Ferdinando si è instaurato un bellissimo rapporto, lui è un grandissimo lavoratore, come lo sono io, e quindi abbiamo iniziato a fare un sacco di concerti, adesso facciamo tra gli 80 e i 100 concerti all'anno, quindi è proprio un lavoro anche impegnativo, perché come vedi magari vai a fare un concerto, però non è il giorno del concerto, cioè arrivi, cioè perdi un paio di giorni, e quindi se fai 100 concerti sei fuori di casa 190-200 giorni all'anno.
1: Sono tanti,
2: poi devi pensare, c'è la televisione, la radio, devi registrare i dischi, insomma è un lavoro a tutti gli effetti.
1: È un mestiere,
2: sì.
1: È un mestiere. I tuoi fratelli fanno un bel mestiere e tu ne fai un altro.
2: Sì, esatto.
0: Allora, scrivi il testo, la musica?
2: Sì, scrivo entrambi, però mi piace collaborare perché ho l'esempio in casa di gente che canta e scrive e si scrive le canzoni, e le musiche, i testi, ma dopo tanti anni a un certo punto rompi un po' le palle perché sei sempre tu e la gente lo sente che sei sempre tu. Quindi se collabori con qualcun altro è un po' più allegra la cosa, no? C'è un po' più di brio.
1: Un cambiamento forse, non sempre le stesse cose.
2: Esatto.
1: Quella è la difficoltà.
0: Come hai scelto le canzoni qui a Parigi, quelle che canta a Parigi? Che hai cantato a Parigi?
2: In realtà non le ho scelte. C'è Valentina, che era la moglie, la compagna di Andrea Parodi, e io lo chiedo a lei, perché sono qui soprattutto per Andrea, che era una persona meravigliosa, e forse non è stato detto abbastanza, perché era un artista meraviglioso, è vero, ma era anche una persona meravigliosa, e quando ho iniziato io avevo bisogno di qualcuno che mi tenesse il bordone, no? Si dice in italiano, no? Che ti aiutasse, e chiamai Andrea e lui venne per 3 volte e non volle niente a cantare con me in piazza. Ed è stato uno dei pochi artisti che si è comportato in questa maniera qua. Non è l'ambiente, aveva ragione mio padre, l'ambiente dell'arte è un ambiente di merda, insomma non ci sono sempre solo brave persone, solitamente sono è più il resto, sono le brutte persone la maggioranza, tra artisti e manager, e invece lui era una persona unica, un cuore immenso, un generoso. E poi aveva questa voce da angelo, che nonostante la malattia degli ultimi tempi fece un concerto a Cagliari, bellissimo, bellissimo, dove cantava veramente benissimo nonostante la fatica. E quindi forse penso che ci siano certe persone che siano nate per fare questa cosa qui.
0: On parle de Andrea Parodi, qui était donc le leader du groupe d'Azienda, che tu l'évoques. Arriva dell'emozione qua, si sente l'emozione quando parli di lui. Ok, quindi ascoltiamo una tua canzone. Hai scelto Stelle e poi continuiamo a parlare con te. Cosa ci puoi dire su questa canzone, Stelle? Questo brano?
2: La scrissi per una ragazza con cui stavo all'epoca. E in realtà ci sono stato poco perché lei non voleva stare con me. E forse c'aveva ragione. Non lo so, non era un bel momento per me, quindi forse c'aveva ragione per quello. Però qualche anno dopo, io l'ho scritta nel 2008 o 2006 e l'ho pubblicata nel 2019 invece. E quando lei sentì questa canzone, gliel'ho cantata solo una volta, e quando invece è uscito il disco lei mi ha chiamato e mi ha detto: questa è la canzone che avevi scritto per me, vero? Sì. Io adesso ho una figlia e l'ho chiamata Stella.
1: Ah, coincidenza.
2: No, l'ho fatto apposta. No.
0: Stelle.
1: Vuol dire c'era qualcosa allora. Cioè.
0: Ascoltiamo Stelle.
1: 10 anni dopo.
0: Rimani con noi ancora un po'?
2: Certo.
0: Ok, presto. Stelle, Alberto Bertoli, sur AVVS 96.2 Top Italia, si titola Scopi.

0: En direct, en direct.
1: Toujours en direct de l'ICI, l'Institut culturel
0: avec un
1: italien,
0: beau soleil.
1: Un beau soleil.
0: On va bronzer, hein, bronzer aujourd'hui.
1: Dans un beau jardin, et puis avec un superbe artiste devant nous, qui s'appelle Alberto Bertoli, qui a plein d'anecdotes à nous dire sur son métier, qu'il a choisi d'une manière fortuite, qu'il nous a expliqué. Et on continue avec lui, Carmelo.
0: Et oui, toujours sur RVVS 96.2 et Top Italia, et on va vous poster les photos sur les réseaux sociaux, parce que c'est un cadre magnifique. Nous sommes dans les jardins de l'Institut Italien de Culture, rue de Varennes, à Paris, dans le 7e arrondissement, avec Massimo Iacognello, Carmelo Mondello, et puis dans quelques minutes, d'autres invités, mais pour l'instant, c'est Alberto Bertoli. Alors, Alberto, per...
2: Et ti stavo mandando quindi... una canzone.
0: Ah, si, si. Fai la facciamo anche dopo.
1: Donc ça prouve qu'on est bien en direct. Hein.
0: Oui, en direct. Alors, quali progetti? Come dopo Parigi? Adesso sei qui fino a domani, domani sera, quindi sabato sera, stasera, e domani sera ci sarà la chiusura di questo festival Canzoni e Parole. Il faut rappeler que c'est dans le cadre de ce festival. Come sei entrato nel festival? Come è andata questo?
2: Sono stato al Tenco quest'anno,
0: al premio Tenco,
2: e ho incontrato Paolo Capodacqua e lui, abbiamo parlato molto quella sera lì, e quella sera lì gli ho fatto molti complimenti perché mi era piaciuto particolarmente la sua interpretazione di una canzone meravigliosa, e poi io sinceramente mi sono scordato anche dell'avvenimento, nel senso che la nostra vita è complicata, facciamo tante cose, no? E dopo qualche mese mi chiama e mi dice: ma senti, ma ti va di venire a Parigi a cantare? Ho detto: ma scherzi? Mi fa: no, andiamo a Parigi a cantare, molto volentieri. E quindi è per quello che è grazie a Paolo e ovviamente a Rambaldo
0: degli Azzoni con il contratto, sì. Con
1: tutta l'ora.
0: Voilà, tutta l'ora. Bien, quindi stavo dicendo i progetti.
2: Allora adesso noi andiamo in tour.
0: Che succede dopo Parigi? Diciamo.
2: Succede che inizia la stagione vera e propria, perché noi suoniamo spesso d'estate nelle piazze, e quindi la nostra stagione è alle porte. Abbiamo già un sacco di date, probabilmente saranno due sacchi, perché mentre noi parliamo, quell'uomo che è Ferdinando, che ci gira intorno, risponde al telefono e chiude una data dietro l'altra. E quindi
0: in quale zona, in quale regione?
2: Tutta Italia, sì.
0: Però la cosa, isole comprese?
2: Sì.
0: Sardegna sicuramente.
2: Sardegna, se andiamo, sì. Andiamo poco spesso in Sicilia, devo dire la verità.
1: Perché?
2: Non lo so. sono opportunità. In realtà, sai, non sembra, ma questo lavoro qua, al di là del fatto di essere famosi o meno, è anche un fatto di passaparola, nel senso che se tu conosci una persona che ti vende proprio in quel posto lì e ti vuole bene e dice che te sei bravo, allora dopo gli altri dicono: cazzo, proprio è bravo davvero. Allora dopo
0: la rete, la
1: e
0: rete.
1: Questa voce non traversi il Detroit Messina, forse è troppo lontano.
2: No, noi suoniamo molto spesso a Reggio Calabria, che è a un tiro di schioppo, no? È vicinissimo,
1: sì.
2: Quindi non... però la cosa che mi sta molto più a cuore, che è imminente, il 12 di giugno uscirà un pezzo con Mirko Casadei, che è un mio caro amico, è un grande suonatore anche lui, figlio di Raul Casadei, quindi anche lui ha questa spada di Damocle sulla testa del padre famoso, ma noi non abbiamo... Per noi
1: difficile tenere questo
2: sia ricordi. Per me che per lui non lo è un piacere, però ci sono degli altri colleghi che invece fanno un po' più fatica con il esatto. rapporto che hanno con il padre in genere e con il cognome, che è molto importante, ecco, questo va detto, cioè sì. Mi sembra normale.
1: Certo, fanno la scelta di cambiare anche cognome per non avere questa...
2: Ci sono un paio che hanno fatto anche questa scelta, che io reputo stupida, e non ci giro intorno, perché voglio dire, tu sei, ti puoi cambiare il cognome, puoi anche cambiarti il vestito, ma rimani tu, non c'è niente da fare. Quindi voglio dire, se vuoi fare questo mestiere qua, devi essere più vero possibile, almeno quello che penso io è quello, perché la gente magari non lo capisce, però lo sente, che stai facendo una cosa finta.
1: C'è la domanda, perché hai fatto questa?
2: Esatto. E quindi non la vedo, però io e lui abbiamo amato moltissimo i nostri padri e vogliamo molto, cioè abbiamo molto piacere a fare lo stesso percorso loro, che non è un percorso semplice, perché comunque non stiamo parlando di cantanti pop che sono sì. alla ribalta, no? Quindi io lo dico, scherzo sempre con Mirko, dico: siamo due operai della musica. È un po' così. Molti chilometri, molta fatica.
0: Grazie Alberto.
1: Grazie mille.
0: Ci lasciamo con una tua canzone. Hai scelto Matto del Bar. Dal Bar o del Bar?
2: Del bar.
0: Le Fou du Bar.
2: Sì. Perché Matto?
0: Matto c'è le Fou, eh?
2: È un...
0: Le Barjou, qua.
2: Era un mio amico pazzo, no? Che adesso non c'è più. E stava nei bar di Sassuolo, girava, no? E mi faceva molto ridere perché era una persona che ogni tanto rideva. Rideva da solo, però rideva spesso. Ti guardava e rideva così e non era stupido per niente, era matto, sì, però qualcuno lo prendeva in giro e lui lasciava dire, poi a un certo punto rispondeva e li metteva tutti seduti, no? E questa cosa mi piaceva molto, e però era anche uno spirito cioè era molto spiritoso. Allora un giorno mi incontra, ti racconto due cose, no? Conosco mia moglie e lui è lì, arriva. La prima cosa che ti chiedeva: ce l'hai un euro? Perché voleva comprare sigarette. Bertoli, ce l'hai un euro? Tava l'euro, Francis. E poi si volta verso mia moglie e gli fa: e tu non c'hai niente? Allora lei tira fuori il portafogli, e il portafogli era pieno di monete, no? Allora era strano da vedere, perché era pieno di monete. Allora gli fa: hai visto Francis? Me la sono presa ricca. E ci avevamo appena preso due birre, di quelle grandi, no? Stavamo bevendo queste due birre a un tavolo, era estate, quindi Francis la guarda, è ricca, esatto. Guarda me, poi guarda lei, attenta perché 1 milione oggi, 1 milione domani te li beve tutti. E l'altra cosa che mi faceva morire da ridere, con tutte le volte che li incontravo per strada, dimmi Francis, fai ancora il cantante? Sì. Cambia mestiere.
0: C'est comme ça qu'est née la chanson Matto del Bar. On va se quitter avec ça. C'est très intéressant. Grazie dell'intervista, perché abbiamo passato un momento bellissimo, molto emozionante. Grazie Alberto Bertoli. Et on va l'écouter pour se quitter avec cette chanson Matto del Bar. Da Sassuolo. Parlando di Sassuolo, io penso alla squadra.
2: Alla squadra.
0: Sei tifoso del Sassuolo?
2: Io sono poco tifoso. Mio padre era malato, io invece non ho questa malattia.
0: Abbiamo
2: qua.
0: Intervistato poco tempo fa Neck, che lui è tifoso.
2: No, lui ha scritto l'inno del Sassuolo.
0: Vi conoscete, no?
2: Sì, siamo amici io. Okay. Sì, sì.
0: Filippo Neviani, che è venuto a Italoscopie, on l'ha interviewé, è venuto anche a Parigi a fare il concerto 2 mesi fa. Grazie a te, Alberto. A presto su Italoscopie. Ciao, grazie ancora. Ciao.

0: Andrea Parodi,
1: a cui stiamo
0: che...
1: dedicando,
0: esatto, appunto, Rambaldo. Questo. Allora, Elena, tu che fai, che parte fai in questo gruppo?
2: Sono una cantante di che ha accompagnato Andrea nell'ultima parte della sua vita. Abbiamo fatto un disco insieme, abbiamo fatto molti concerti insieme e abbiamo condiviso la passione per la world music. Andrea, quando ha cambiato, ha lasciato Itazenda, si è avvicinato a me perché io facevo già quel percorso della musica popolare, della world music, e ha trovato in me una compagna giusta per intraprendere quella strada. Insieme abbiamo lavorato tanto, abbiamo ricercato, sino ad arrivare all'ultimo disco che è uscito purtroppo per Andrea postumo, cioè Andrea quando è uscito il disco era già scomparso. È un disco a cui Andrea teneva moltissimo perché era proprio il disco che voleva fare, che sognava di fare. È stato il primo disco dove Andrea ha composto anche. Andrea era una voce importantissima, famoso come interprete, ma nell'ultima parte della sua vita invece ha scoperto la sua passione anche per la scrittura, per la composizione. E devo dire che le canzoni che ha composto sono state meravigliose. Mm-hmm. È stato difficilissimo perché quando abbiamo iniziato il disco lui stava già abbastanza male. E il disco infatti l'abbiamo finito senza di lui, nel senso che è stato mixato. Lui non ha potuto mai sentire il disco finito, ma siamo sicuri e certi che quello era il disco che lui avrebbe sentito volentieri. È un disco che ha avuto tanti riconoscimenti e questo per noi è stato importante perché Andrea ha cercato in maniera complicata di entrare in questo mondo, perché quando vieni dal pop rock insomma non sempre ti accolgono facilmente, e quindi invece verso la fine il mondo della world music, del jazz, gli ha aperto le braccia, quindi è stato avvolto da questo amore, questa passione, e quindi siamo felici di aver realizzato insieme questo lavoro.
0: Prima di incontrare Andrea Parodi aveva una carriera, come
2: io,
0: iniziato?
2: Sì, ancora, cioè, sì. Noi avevamo due carriere distinte che
0: poi
2: si sono unite,
0: incontro, sì.
2: Sì, si sono unite per,
0: quando,
2: per gli
0: quando
2: stessi
0: hai iniziato,
2: interessi.
0: Quando hai iniziato?
2: Allora, proprio appena Andrea ha lasciato Itazenda, è stata la prima persona che ha contattato, sono stata io per aiutarlo, e abbiamo lavorato e tanto tempo volevamo fare questo disco, ma le carriere ci portavano, insomma io in quel momento stavo realizzando un disco in Germania, lui poi ha fatto Abacada, che è un disco meraviglioso, e poi ci siamo rincontrati un giorno, abbiamo detto io vorrei fare un disco di musica sacra, e lui mi ha detto ma anche io, e allora facciamolo insieme. Quindi l'idea iniziale era fare un disco prima di musica sacra e poi il disco, quello che il tempo purtroppo non ci ha aiutato, e quindi abbiamo fatto un unico disco dove ci sono anche due brani sacri di quello che volevamo realizzare. Li abbiamo messi in questo disco e ognuno di noi ha proseguito la propria strada. Io poi ho preso in mano la direzione artistica della Fondazione Andrea Parodi, che è il premio Andrea Parodi, che quest'anno compie il 19° anno di edizione, un premio che nasce proprio per proseguire l'attività non solo artistica di Andrea, ma quello che lui voleva fare per i ragazzi, per i giovani, perché lui amava tanto lavorare con i giovani, e quindi noi attraverso il premio Parodi continuiamo la sua strada, la strada che lui aveva indicato per dare un palcoscenico importante per aiutare i giovani ad emergere nel campo della world music.
0: Quale pezzo vorresti che ascoltiamo qui a Italoscopy? Quale canzone?
2: Guarda, pezzo? Il disco Rosa che abbiamo fatto insieme, io lo adoro, lo amo tutto, però se devo scegliere un brano probabilmente sceglierei uno dei brani che ha composto lui. Quindi penso che Rusaio sia un capolavoro.
0: Rusaio. Che vuol dire?
2: Rosario. Racconta una storia bellissima, sai, Andrea era, oltre che un grande interprete, un musicista, ma amava il mare tanto. E lui viene da,

0: metà ligure e metà sardo, e quindi racconta di un marinaio, cioè di un pescatore, scusa, non un marinaio, un pescatore che in un momento di una tempesta sta per perdere la barca, le reti, e lui ha sempre questo rosario in mano, e il rosario si incaglia nelle reti, e lui, pur di salvare il rosario, mette a repentaglio la sua vita, però riesce a salvare sia le reti che il rosario.
1: È tutta in sardo?
0: È metà ligure, io canto la parte sarda e lui canta la parte ligure.
1: Bellissimo, sì. Ascoltiamo su Italoscopia, Vivesca 36.2 e Top Italia. Grazie,
0: grazie Elena. A voi, grazie.
1: Elena Leda su Italoscopia.

0: Pizzinos Insaguerras, je ne prononce pas forcément bien, c'est sur RVVS 96.2 et Topital, c'est Italoscopie. Et en direct de l'Institut Italien de Culture à Paris, rue de Varennes, un très beau cadre, on est dans les jardins de ce magnifique site. Et on vous envoie les photos sur les réseaux sociaux dans pas longtemps, hein, vous inquiétez pas, vous allez voir tout ça. On est avec, donc on est ici à l'occasion de ce festival Canzoni e Parole et on a le plaisir de recevoir le trio Tazenda ici présent. On va commencer par, on va passer peut-être un micro, on va commencer par la signorina.
1: Serena Cartamantiglia.
0: Cartamantiglia.
1: Bonjour.
0: Bonjour. Come ho pronunciato male il pizzino senza guerra, come...
1: Pizzinos in sa guerra.
0: In sa guerra, voilà. Donc ça voulait dire c'est les enfants dans la guerre, les bambini nella guerra. Alors on a le plaisir donc de recevoir aussi un membre de Tazenda.
2: Ciao, io sono Gigi Camedda.
0: Da sempre.
2: Sì, fondatore storico insieme a Gino.
0: A Gino. Gino?
3: Gino Marielli, anche io sono un socio fondatore.
0: Benvenuti a Italoscopy, donc quel plaisir de vous recevoir. È un piacere ricevervi qui oggi perché da tempo vi seguiamo qui in radio, abbiamo ascoltato le canzoni, abbiamo trasmesso le canzoni da diversi anni e siamo onorati di ricevervi qui. E allora di ospitarvi qui in radio. E siete a Parigi per questo festival Canzoni e Parole. Come è andata questo approccio? Come siete venuti a partecipare al festival per l'omaggio a Angelo Parodi?
2: Ad Andrea, scusi. Sì. Solitamente non siamo noi a organizzare, sì. Siamo stati chiamati, ogni volta che succede qualcosa che ricorda Andrea, spesso ci associano e noi accettiamo volentieri di partecipare.
0: Quindi è la prima volta che sono andata a Parigi?
2: È la prima volta che suoniamo a Parigi.
0: Anche quando Andrea era a fare la parte del gruppo? Cioè,
2: sì,
0: niente,
2: purtroppo
0: niente.
2: Insieme non siamo mai riusciti a venire.
0: Okay. E quindi per Parigi avete fatto una scaletta speciale, canzoni di quale?
3: Guarda, ne abbiamo approfittato, anzi ne hanno approfittato a organizzarci un concerto ieri. Ieri abbiamo fatto un concerto in un bellissimo teatro che si chiama, non mi ricordo il nome del teatro, però e lì abbiamo fatto una scaletta con una decina di canzoni le più famose. È stato molto bello perché il teatro era pieno di sardi, di italiani e di francesi. Tutti hanno capito tutto, perché la musica non ha bisogno di essere capita con le parole, ma con le emozioni. E oggi qua, dico purtroppo, facciamo poche cose perché siamo giustamente in tanti, quindi faremo tre canzoni, ma nel soundcheck ci siamo divertiti a farne anche di più.
0: Ah, sì.
3: Quindi abbiamo fatto un piccolo spettacolo. Sì.
0: E le canzoni come sono state scelte?
3: Ma di solito ne abbiamo un paio che pensiamo che siano conosciute più o meno da tutti. Abbiamo scelto le abbiamo scelte. Allora, Pizzinos in sa guerra, 92, bambini, poi attuale il tema, purtroppo. E poi Spunta la luna al monte, approfittiamo che c'è Alberto Bertoli, e la facciamo insieme. E l'altra faremo Domomia, che è quel nostro grande
0: Domomia,
3: successo,
0: sì,
3: con,
0: sì, esatto,
3: Ramazzotti.
0: Sì, sì. Quante volte l'abbiamo trasmessa questa?
3: Penso che ormai è diventato un sempreverde.
0: Sì, sì, gold.
2: Diciamo che ci sono delle canzoni che noi chiamiamo le intoccabili. E quindi devono stare per forza nella scaletta.
0: Esatto, sì. Les incontournables, come si dice in Francia. Okay. Quindi poi dopo Parigi avete qualcosa di previsto?
2: Dopo Parigi abbiamo un lungo tour che ci aspetta.
0: Progetto?
2: Andiamo vicino a Torino, a Vigliana, poi di nuovo in Sardegna per altri due concerti. Un piccolo riposo di un giorno e poi il giorno dopo ancora un altro concerto, così fino a ottobre.
3: E poi 10 giorni di riposo, come Sinner che ha bisogno ogni tanto di 3 giorni per riposare, che poi non ci riposiamo più di tanto.
0: Allora, rimanete ancora un po' con noi e ascoltiamo una canzone dei Tazenda, abbiamo scelto Domo Mio, c'è una storia? Intorno a questa canzone, come Sì, qualche aneddoto?
3: C'è un aneddoto simpatico. Il produttore discografico di questa canzone è Eros Ramazzotti, sì, con il suo capo Roberto Galanti nella casa discografica fondata da loro, Radiorama. Quando abbiamo portato i pezzi, abbiamo scelto questo come singolo insieme, perché era quello che aveva più forza pop, diciamo. E loro ci hanno detto: siccome voi siete famosi per i duetti, fateci una richiesta di chi volete e noi... Chiaramente non scegliete Vasco, perché Mina, no, quelli non si toccano. Quindi abbiamo scelto, secondo noi, una cantante italiana molto forte, molto brava, e lei ci ha detto di no.
0: Chi era?
3: No.
0: Chi era?
3: No. Abbiamo l'educazione.
1: Non vogliono mai dire questa cosa. Tutti i concerti c'è la gente che aspetta questo
3: ormai
1: nome.
3: Ormai si è creata un'energia.
1: E invece niente. No. Ogni volta fa. E la gente cerca di capire. Ha detto qualcosa? No.
2: Vanoni, comunque la conoscete Mina, voi molto bene. Tutti la conoscete.
0: Mina?
1: No, no. Diventerà un rebus.
0: La cosa va.
4: Ci vedete il nome, no?
3: No. No.
4: Di più?
3: Sì, 9. 9 il nome e 7 il cognome.
0: Come una pensa.
3: Allora, questo no ci ha insegnato che a volte le cose che sembrano negative diventano positive, perché Eros, che teoricamente non ci stava neanche pensando, anche perché lui era sotto la Sony, quindi non poteva neanche fare, anche se era la sua la casa discografica. E lui si è un po' indispettito, ha detto: come si permette questa di rifiutare? Se volete, lo faccio io.
0: E noi abbiamo detto: fallo bene, ha fatto bene.
2: Quindi è buono che la cantante abbia rifiutato.
0: Sì, è buono.
2: Ascoltiamo. Che non avrebbe avuto il successo che ha avuto con Eros.
0: Esatto, un successo enorme.
3: Non se lo meritava neanche.
0: Ascoltiamo questa Domo Mio, dunque chanson di duo d'azienda avec Eros Ramazzotti su AVVS 96.2 e Top Italia dans l'italoscopie.

0: Toujours Italoscopie sur AVS 96.2 et Top Italia. On a Massimo Iaconiello qui est par là, mais il ne participe pas tellement à l'interview. Massimo è emozionato di incontrare Itazenda, insomma. E...
1: Abbiamo un altro animatore che sta a Bordeaux.
0: Mais là, on ne t'entend pas au micro. Donc il veut passer un bonjour à Carlo Di Quarto. En fait, Carlo Di Quarto, qui est notre collègue, est à Bordeaux. Et sardo di Sant'Elena.
2: Quarto
0: Sant'Elena. Quindi Carlo Di Quarto.
3: Ah, ok.
0: Lo salutiamo. Allez, bonjour à Carlo du côté de Bordeaux. On est toujours avec l'Itazenda, le trio Itazenda, et avete fatto due festival di Sanremo, 91 e 92. Il primo era la scoperta di Sanremo, l'ambiente, come hai, che ricordi? Che ricordi di particolare?
2: È stato direi fenomenale, perché in 3 minuti e 50 siamo passati a essere quasi degli sconosciuti a essere popolari. Il giorno dopo ci riconoscevano da tutte le parti e tutta l'Italia sapeva chi erano Itazenda. Non è stato tutto rose e fiori, perché il primo giorno le direttive RAI non avevano approvato il fatto di scrivere il nostro nome nelle presentazioni. Non so se vi è mai capitato di vedere il Festival di Sanremo. Viene presentata la canzone, quando viene
0: con gli autori,
2: la canzone, con gli autori, viene proprio il sottotitolo.
0: Sì, esatto.
2: Con Spunta la Luna dal Monte di Marielli Bertoli. Ecco, quando abbiamo fatto la prima apparizione, è apparso solo Spunta la Luna dal Monte, Pierangelo Bertoli. Questo, il nostro discografico, un napoletano, lo ha scoperto, forse 24 ore prima, aveva scoperto sta cosa qua ed era molto irritato, addirittura non poteva sopportarlo, al punto che quando ho avuto la certezza che il nome, il primo giorno, questo è il martedì, no? Sanremo il martedì, mercoledì, giovedì, fino alla finale del sabato, ha pensato di far fare una maglietta nera con la scritta pubblico, bianca, molto grande tra l'altro, con la scritta Itazenda. E ha detto, uno di voi la metterà, perché se davvero sarà così, e noi abbiamo la certezza che il vostro nome non apparirà, non appare per 3 secondi, ma noi lo facciamo apparire per 4 minuti.
0: Esatto.
2: Poi è capitato a me di mettere la maglietta.
0: Ah sì, abbiamo anche la foto.
2: Però ha funzionato.
0: Sì.
2: Sapete una cosa poi? Dal giorno dopo non c'è più stato bisogno. Perché dal giorno dopo, dal mercoledì,
0: tutti conoscevano Itazenda.
2: No, proprio hanno scritto la RAI, scritto Bertoli Itazenda, e da lì fino alla finale è stato così. Diciamo che è stato solo il giorno iniziale, il martedì. E il nostro discografico, da buon napoletano, ha pensato bene, ha fatto molto bene. Perché si sono occupati per 4 minuti il nome.
0: Era la prima volta che si presentava una canzone cantata in dialetto.
2: In sardo, sì.
0: In sardo, sì.
2: No. Ci fu un episodio precedente, nell'88, Nei Giovani, che tra l'altro era il gruppo del nostro chitarrista.
0: Ah sì,
2: che okay. È partito proprio oggi, è rientrato in Italia. Ma
3: non ha lasciato
2: una traccia. Perché non avevano un album, poi loro, come tutti i gruppi, spesso...
3: Poi non erano nei big.
2: Erano nei giovani, nei giovani proposti.
0: Allora, insomma... Avec, oui, donc c'était, on traduira tout ça à la fin de l'émission.
4: La cintura, hanno fatto le magliette la cintura. Tu l'hai fatto prima.
0: Donc nous sommes avec Gino Marielli de Itazenda.
2: Gigi Camedda. Serena Cartamantino.
0: Voilà, Cartamantino. Voilà, les trois, le trio de Itazenda ici à Italoscopie. Alors. Quindi questo è la prima volta, il 91, poi il 92, non c'era problemi perché eravate da soli.
2: Eravamo da veterani.
0: Soli. Da grandi.
3: C'erano i tappeti rossi con scritto
0: Itazenda. 92, la canzone Pizzino in Saguerra.
2: In Saguerra,
0: che abbiamo ascoltato poco tempo fa. E la canzone è Spunta la Luna dal Monte, c'è una storia su questa canzone con... Come è successo? Come avete fatto per incontrare Pierangelo?
2: Stavamo registrando il nostro secondo album, Murales. Ci hanno chiesto una canzone. Allora il direttore della Ricordi, Mario Ragni, che era uno specialista nei duetti ed era anche uno di quelli che si era inventato le prime compilation in Italia, ci ha chiesto se aveva un pezzo forte da poter condividere con Pierangelo Bertoli. Noi stavamo preparando l'album, tutte le canzoni erano già scritte, le stavamo solo registrando. Gino l'aveva scritta da poco, tra l'altro. E gli abbiamo mandato un provinaccio fatto velocemente per far ascoltare. E sono usciti di testa, sono impazziti tutti. Mario Ragni ci ha chiamato di mattina prestissimo per dirci che, insomma, ha fatto saltare tutti dalla sedia questa canzone e che secondo lui sarebbe stato un grande successo. E ci aveva azzeccato.
0: Benissimo, bella, bella storia. Grazie, adesso i progetti li abbiamo fatti, abbiamo detto, e quindi buona continuazione e un in bocca al lupo per il seguito della vostra carriera, di questo trio d'azienda che continua e anche in memoria di Angelo Parodi. Grazie, grazie.
2: Grazie a voi. Ci vediamo a Parigi prossimamente.
0: Quanto tempo rimanete qua a Parigi dopo?
2: Partiamo, abbiamo un concerto in Piemonte. Adesso abbiamo un concerto in Piemonte.
0: Quindi dovete partire.
2: E poi rientriamo in Sardegna, ma non per fare vacanze, per suonare, per lavorare. Uh-huh. Però come ha detto Gino abbiamo 10 giorni di più.
0: E per ceux qui étaient dans Italoscopie, per lasciarsi una canzone, l'ultima canzone, cosa avete scelto per...
2: Cosa vuoi scegliere?
0: Vediamo.
5: Dai, Cuore Vento.
0: Cuore Vento.
5: Cuore Vento.
0: Avete una storia, c'è una storia su questa canzone?
2: C'è una storia, sì, perché...
0: Su ogni canzone c'è una storia.
2: È uno dei nostri duetti importanti. Noi siamo ospiti per la prima volta. È un pezzo che è scritto da Checco dei Modà.
0: Modà,
2: che è un gruppo molto famoso,
0: sì, sì.
2: Ormai da un bel po' di anni, e ha scritto questa canzone pensando alla Sardegna. Infatti il testo parla interamente della Sardegna, è una dichiarazione d'amore, okay, alla Sardegna. Lui quando l'ha scritto ci ha chiamato subito per dirci che aveva scritto questa canzone e che dopo averla ascoltato, appena scritta, ha detto: questa la posso cantare solo insieme ai Zazenda.
5: Gigi stava per non rispondere al telefono.
3: È colpa dei call center.
5: Sì, perché uno ha paura dei call center, quindi lui non stava per rispondere perché non conosceva.
0: Ti chiama in Modà e non risponde.
2: E poi alla fine era in C7.
3: L'angioletto gli ha detto:
2: dai, rispondiamo. Ed era lui. È stato un grande successo.
0: Grande successo. Cuore e vento, on écoute t'azenda avec i Modà sur AVVS 96.2. Pour se quitter de t'azenda, on vous laisse le trio. Merci à vous, grazie, dico in francese, grazie.
2: Grazie a voi.
3: Grazie, arrivederci. Ciao.
0: A presto a Parigi, ancora.

Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone. Da qui ho conosciuto la costellazione, da qui

tornare da qui chissà, se c'è un mistero grande da scoprire da qui.

0: Plus de musique, plus d'émotions. Radio Top Italia.
1: Non ricordo più chi sono e quando ho consumato la mia vita, mentre vedo gli occhi ed il sorriso di una faccia sconosciuta, eppure so di aver viaggiato a lungo su una strada che mi è stata tolta, con i quadri appesi al muro che vedo

tardi, che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo la l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso prima di

Repartito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.
3: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia.

È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Sanremo è su Top Italia.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

Se normale ho un'allucinazione, se sono matta io non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un

Sono triste per davvero, fra mica per finta. Questa sera salgo in alto se mi dai una spinta. Umore nero ma più nero, fra com'è la tinta. La tua storia non mi tocca, al massimo mi cringe.

potuto mai farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la

che credi nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa. A te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni.

che riesce a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

non sono mai venuto a trovarti a casa. A parte sta cosa, che ma tu con quante tipe parli? Che dal tuo messaggio sembra che stai sempre in mezzo alle tipe, parli con le tipe. Ma che vita fai? Qual è il tuo ruolo adesso? Cosa stai in mezzo a una

Ciao, questa è la mia segreteria telefonica, al momento non ci sono. Sì. Al momento non ci sono. Comunque, lasciate un messaggio dopo il segnale e vi richiamo. Oh, bella fibra, ascolta, sono una persona. Fibra, stai attento ai testi. Cazzo, sto parlando da solo. Io parlo da solo.

nonostante tutto resto io, io che ancora credo e ancora spero, io mendicante disteso al sole, sacco di stracci senza più parole, non chiedo a Dio se c'è.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso prima di

0: regolare.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland. Quando mi ha detto che tornerà in Francia, uffa, ho avuto il mal di pancia.

tutto. E rimango a fissare il fondo del caffè quando rimane quello strato di zucchero. E compro un gratta e vinci soltanto per convincermi che potremmo essere noi. Se soltanto sapessi cos'è, e tu sapessi cos'è, quello che vuoi.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: giorni.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.